e misera ci veni piamme, e ho piotà veni pianame fisso, sa di ma se cani maio vota.

Mare sì, passia, pos mare su neta spor. Me vroci, me cioni, me calasi, atromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muca i vuri, spasse, spasse, coppa cosmi o record. Calmerix in scato debbi rasi, atromito scalpasi,